0: quando vidi uscire la luna da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Ah non, la radio Nostalgie.
2: Les grandes voix, les grands ténors.